0: sole va giù.
1: Vasco Rossi, 74 años.
2: Rose, rose per te.
1: Y siguen en activo Massimo Ranieri, 75.
3: C'era un ragazzo che come me.
1: Gianni Morandi, 81.
4: E questa maledetta notte dovrà pur finire.
1: Roberto Vecchioni, 83.
5: Chi non lavora.
1: Adriano Celentano, 89.
6: Il clarinetto si butta un po' giù.
1: Renzo Arbore, 89 también, o la más joven de aquella generación.
7: Ti voglio tanto bene e ci sarò per te.
1: Gianna Nannini, 72. Conviven mucho más que compiten con los jóvenes veinteañeros de un oficio ya notable. Sara Toscano, 20 años.
8: Yo voglio solo vivere.
1: Alfa, 25.